0: sessions right here on Heart Radio. This is Robert, your friendly island guide. Let's get it. Come on.
1: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

Bari Mucha, mi sa come te che da gosa. Doce sinequila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.